Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, aut eemus dicere.